0: tette Manuel Torrisi.
1: Radio Attiva.
2: Se sei un remix mamacita, Maluma baby, Lucra, Kea.